barbier qui t'a mis d'or et de rosita. Raso di petti, lancia di forbici, calmi con mano, tutto qui sta. Lancia di forbici, raso di petti, calmi con mano, tutto qui sta. Ve la risorsa, voi del mestiere.

C'è un barriere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, riso la barba, qua la sanguigna, riso di lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, riso la barba, riso di lieto.